0: Accese Nantini.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Jovanotti in Alfa. Buon vento.
3: Un po' di

0: Madonna, Martin Garrix in Bizarre, 25. mesto. Na 24. Frank Rizzardo, Shinjuku.
1: Dance List Svica.
2: 24. mesto.